Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk. Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.

Lago Fatohotum della città. Largo. La la la la la la la la. Presto, bottega che la pizza. Presto. La la la la la la la la.